vide le luci in mezzo al mare, penso le notti da inamere, ma erano solo le lampare e la bianca scia brunelica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano fuori, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce al

così diventa tutto piccolo anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia tunelica. Ma sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi sentiva già felice.